mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, qua la sanguigna, presti mi lievo, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la bruna, questa la barba, presti mi lievo. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son quoi? Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto fortissime sono col mento, me ne sono attacco. La velocità, la velocità, la velocità, la velocità, la velocità. Bravo Figaro, bravo bravissima, bravo Figaro, bravo bravissima, a te fortuna mancherà. Bravo Figaro, bravo bravissima, bravo Figaro, bravo bravissima, a te fortuna, a te fortuna.